0: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
1: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

Let's drink. Don't ask where I come from. I know

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

Giornata di Giove, dio dei fulmini e del tuono, lo studio Fuxia di Setteva.fm vi offre relax, sorrisi e leggerezza. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Spazio a curiosità e indiscrezioni e in apertura la nostra domanda: cos'è la musica? Ci risponde subito Marilyn Manson: la musica è la forma più forte di magia. Fabrizio Caramagna scrive che, uscendo dalla tana della notte, la luce si guarda ovunque e sorride. Noi di Setteva.fm siamo ben felici di sostenere Lunas. Chiedi come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

quanto puzza di popcorn. Non mi avrete mica bruciato lo spuntino per l'appuntamento con il cinema? Ah, no, no, no, è Brad Pitt. Buio in sala, lo spettacolo comincia. Hai capito quel puzzoso di Brad Pitt, idolatrato dalle donne? Ehi, tu che fai l'indifferente. Dai, non mi dire che non subisci il suo fascino. Invidiato dagli uomini, Brad Pitt, bello come il sole, pare però sia avverso al farsi la doccia più di una volta al mese. Lui dice che i saponi gli rovinano la pelle ed alterano il suo naturale pH fisiologico. Chissà, forse per questo che Jennifer Aniston, sua prima moglie, dichiarò che nei primi 2 anni di fidanzamento non ebbero rapporti intimi. La Aniston disse che fu il modo di sedurlo e sincerarsi che Brad fosse davvero completamente interessato a lei. Vincitore di 2 Academy Awards, come produttore per 12 anni schiavo e come interprete in C'era una volta Hollywood, i medici sostengono con forza che i meravigliosi scolpiti definiti addominali di Brad siano frutto di freddi bisturi e tanto, tanto silicone. Brad.

Oltre ad accendere le luci, accendo anche i motori nel nostro meraviglioso studio Fuxa. Un caloroso saluto dalla vostra Elisa Jeur. Oggi non so se entrare in garage o in cucina. L'auto di cui vi vorrei parlare ha uno splendido motore 2000, 4 cilindri turbo, 16 valvole, 205 cavalli e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Prodotta dal 1988 al 1993, ha vinto nei rally 25 campionati mondiali costruttori e 3 mondiali piloti. Secondo me, in molti avete già indovinato perché sì, sto parlando della Lancia Delta HF Integrale Martini Racing. Un'auto questa che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza e di cui il prezzo è totalmente fuori controllo. Nonostante il mio cuore batta per il Deltone, che passione, credo che questi prezzi siano un pochino folli. Sotto i 100.000 euro non si trova nulla e si superano tranquillamente i 200.000. Calcolate che nel 1992 quest'auto era in vendita a 56 milioni di lire. Ma perché ho parlato di cucina all'inizio? Perché lo chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei fortunati possessori. Sarà stato attirato dalla storia di quest'auto o dalla livrea che richiama la famosa azienda torinese di alcolici?

Nell'appuntamento d'amore di Almanacca vi propongo una frase di Schopenhauer, severo, stoico, assolutamente categorico. Poiché non esistono due individui perfettamente uguali, ci sarà una sola determinata donna che corrisponderà nel modo più perfetto ad un determinato uomo. La vera passione d'amore è tanto rara quanto il caso che quei due si incontrino.

0: Sempre in corsa, sempre da fare, sempre da fare. Prenditi una pausa con le stelle di 7va.fm. Ariete, a volte i tuoi sfoghi spaventano il partner. Complicità non è aggressività. Toro, alzati e vai a prendere la tua felicità. Hai aspettato tanto, questo è il momento. Gemelli, in amore è qualche piccolo screzio. Non fare il sottotutto io come al solito. Cancro, è un buon momento per parlare con un consulente finanziario. I sogni hanno bisogno anche di concretezza. Leone, una vecchia amicizia ti porterà il sorriso. Vergine, una notizia al lavoro attirerà la tua curiosità. C'è aria di cambiamento. Bilancia, non essere silenzioso con il partner, impara a confidarti. Scorpione, dedicati al lavoro anima e corpo. I tempi per raggiungere i tuoi obiettivi sono stretti. Capricorno, rafforza i rapporti sociali, organizza una cena, un'escursione in compagnia, hai bisogno di condividere e sorridere. Acquario, valuta senza fretta di poter cambiare casa e magari anche città. Pesci, la routine del lavoro ti spegne, chiama un amico, fa una passeggiata, devi distrarti.
1: Il momento dei giochi qui a 7va.fm è arrivato, ma oggi non vi parlo di giocattoli che in asta hanno raggiunto cifre fenomenali. Immaginate di essere il pargoletto di genitori amorevoli, premurosi, famosi. Mamma e papà vi compreranno un delizioso cavallino a dondolo in oro. E parlo di oro 24 carati, ideato dal gioielliere Ginza Takana per la piccina di Beyoncé e Jay-Z, 26 kg di cavallino a dondolo per un valore di $600,000. Siete a bocca aperta? Sapeste Babbo Natale quando l'ho saputo? Ora gira la larga da casa Beyoncé.

preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarle con una tazzina di alto caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Nello studio Fuxia i pennelli sono pronti per una cromoterapia delicata e rilassante. Il rosa è il colore associato alla femminilità e alla bellezza. Indossare e guardare il rosa dona pace, scaccia i pensieri cupi e ci riporta alla giovinezza. Il quarto chakra è associato, oltre che al verde, anche al rosa.

0: Ancora una selezione musicale e sarà tutto per questo numero di Almanacca. Al solito vi rinnovo un appuntamento per i prossimi giorni, sempre su questi che sono i migliori megahertz della zona. So che siete restati in linea anche per una frase celebre: ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Questa è una delle espressioni caratterizzanti la profondità di Paolo Coelho, un vero e proprio habitué delle frasi della nostra pagina rosa. Adesso tutti a navigare alla ricerca di aforismi che possono farvi partecipare attivamente alla preparazione dei prossimi numeri. Inviate le vostre idee in posta elettronica alla pagina Facebook 7va Almanacca e festeggeremo insieme nelle vostre date top. Un bacio da Mergery Maranca.
1: La redazione fucsia di 7va.fm potrebbe dirvi che la musica è poesia, passione, vita. Fabrizio Caramagna ci spiega che la musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace e altri per sentire che sapore hanno le ferite.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, trasmissione ammiraglia RAM 7 va to 5, solo alta qualità, che sia musica italiana, che sia straniera, che sia pop, che sia rock, che sia country, che sia reggae, brasileira o quel che vi pare, solo alta qualità. E proprio per confermare quanto sto dicendovi, naturalmente siamo collegati con tutte quante le emittenti che hanno gradito molto per i canonici 3 mesi I miei sguardi, un pezzo che ha fatto molto discutere anche per via del testo, nel senso ha interessato molto perché è stato classificato come uno dei più originali dell'anno in corso e di più, però siccome tutti quanti coloro che sono all'interno del combo del progetto di Eric M non sono mai fermi, ecco già un'altra idea messa subito sul pentagramma e poi prodotta magistralmente. Sto parlando di Altre note, che fa tornare Eric M in graduatoria, posizione 25.
3: Tra il rumore del mondo, un sipario che cade.
4: Oh,

suggestiva Le leggi dell'amore, la song firmata dal tenore pop Gianfranco Franzoso, terza settimana di permanenza in Ramstedt Vacu 5. E dopo una doppietta italiana ci spingiamo oltre confine, arriva Issa.

Dinamo arrivano dalla Svezia, sono gli Smoking Snakes, All Eyes On, il loro album, e questa è Look In Your Eyes. È il momento di ascoltare però adesso le Bunny X.

Naturalmente con un più uno entrano tra le prime della classe, le prime sette, lo sapete, tornano in onda nel weekend, zona di fine settimana in cui ascoltiamo appunto la crema della nostra classifica senza soluzione di continuità. Per quanto concerne invece questa sintesi, siamo la bandiera a scacchi e allora arriva Sally, baby modella italiana, e questa è Luna, lei mi guarda. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Morta a Madrid Mari Carmen, l'anziana simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa in Spagna, e migliaia manifestano a Puerta del Sol. Caro carburanti, pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma Meloni, che auspica il ripristino pieno del price cap, torna a correre il prezzo del diesel. Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera con scrutinio segreto, riforma incostituzionale, attaccano le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Formula 1 a Singapore, Kimi Antonelli contro tutti, sognando il mondiale, Verstappen snobba un futuro alla Ferrari, voglio solo vincere, non guidare per il quinto posto.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo.
2: Centinaia di persone in strada che gridano il suo nome, veglia funebre, spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e dei ministri e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale, dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Maria Carmen Abascal è stata la miccia per accendere la protesta. Lo sfratto a Madrid era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri mentre si infiamma la politica. Maria Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos Belarra. Hanno ucciso Maria Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda le responsabilità del governo, ha scritto Vox sul suo account su X. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Priluki, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. Lenin intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
1: Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok della Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
4: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il Capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il Presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale, per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Dopo settimane di sole e clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La protezione civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate e traffico paralizzato. Alle spalle la tappa del Bahrain, corsa in Malesia, la Formula 1 sbarca a Singapore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara. Intanto Verstappen tuona un futuro in Ferrari, ma io voglio vincere e non arrivare quinto. Il servizio.
5: Kimi Antonelli 320, George Russell 236. Mancano ancora 7 tappe al traguardo mondiale, compresa quella di Singapore. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche, domenica alle 14 la gara lunga. L'iride sembra ormai affare riservato in casa Mercedes. Intanto, forse per la suggestione del trionfo inatteso di Sepang, è tirato per la giacchetta Max Verstappen. Tra chi lo vuole successore proprio di Russell, altri lo immaginano. Dopo 4 titoli ridati di fila, maturo per l'agognata rinascita Ferrari. Il team è per antonomasia, tanto da far dire in passato anche a Toto Wolff, gran capo delle Frecce d'Argento, ogni pilota sogna di indossare una tuta rossa a bordo di un'auto rossa. Ma il diretto interessato non è certo suggestionato invece dal blasone del cavallino. Io voglio solo vincere, non sono un tipo nostalgico, ha detto in una intervista a Sky UK. Ho assolutamente molto rispetto per il marchio Ferrari, ma non voglio guidare per il quinto o sesto posto, e di questi tempi aggiungiamo noi come dargli torto. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ciao amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti i lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo wow wow wi wow, wow. Ma non sarò da solo, perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo Jukebox, l'albero Burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta wow wow wi wow, wow.

0: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
2: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enzo Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i Monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per

0: la vita una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Transeurope Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Transeurope Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
1: Eccomi qua, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco, e io amo correre a latere, no, cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive, ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico, la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina, queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
1: Ecco, bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
0: Vedi?
1: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
0: Bello.
1: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
0: Ah, okay.
1: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina, e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
0: Quando, ma quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
1: Sì, ce l'ho in casa.
0: Ah,
1: no.
0: Penso
1: no,
0: te.
1: No, è autentico come spero lo sia il disco.
0: Beh, certo, certo.
1: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo, e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco, e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene, questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio, da anni che scrivo, che amo questo lavoro. Ed è, la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera, o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
0: Che bello.
1: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine, quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto, così lo volevo, cioè,
0: bello,
1: è andata bene, perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
0: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti affronti, sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
1: Sì.
0: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
1: Sì, sì, sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
0: Sì.
1: Essere avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
0: Certo.
1: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
0: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
1: È un
0: momento di rottura del disco. Senso
1: è un
0: bello,
1: momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
0: Ah, ok, non lo sapevo.
1: Si parte tutto da lì.
0: Caspita.
1: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai, se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per... ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, sono stato molto diciamo esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: ah, sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
0: Ah, quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
1: Sì, quella foto, okay, mentre quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere. E adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho messo nel mio nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
0: Mio papà mi sto invitando allora.
1: sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
0: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
1: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime, è un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto: un giorno ci voglio tornare, e lì, quella foto lì, l'ho voluta fare lì dentro.
2: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Intanto, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro. Ti cito
1: perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi, e poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
2: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero, sì. Io adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace, sì, anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro, certo, è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no? Sì. La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, uh-huh, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no? Sì. E per me la credibilità, sì, la coerenza è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima, sì, stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
1: sì, che è la canzone che abbiamo citato.
2: Sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu. In realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita.
1: Ho capito perché mi hai regalato una lacrima. Hai capito perché, no? Perché in fondo mi si sono rivisto tantissimo.
2: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il 90%,
1: se avessi
2: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, tanti, gente che, certo, lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio, che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro, che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai. Sì. È un pezzo molto molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare, magari anche a delle grandi sicurezze, per inseguire un sogno, no? Ed non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
0: certo,
2: e poi
0: certo.
2: Magari invece lavora in fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno di questa, e questa cosa qui è un omaggio e una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di come dico io, di volare con i piedi per terra.
0: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
2: Grazie a voi. Ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
3: C'è un pallone di cui io già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori e tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano, con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte.

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express, e vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto. L'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, eccoci per il nostro consueto appuntamento di chiacchiere e di musica. Sempre qui, sempre con la sottoscritta Silvia Dini, sulla nostra radio preferita. Di cosa parliamo? Di musica e memoria. Memorie che non avvisano, ma a volte basta una frase, un accordo, una voce e si apre un mondo. Attraverseremo silenzi, dialoghi, amori da comprendere e sei canzoni davanti a noi che riapriranno stanze, cassetti della memoria che magari erano rimasti chiusi dentro di noi. Iniziamo con The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, che uscì inizialmente nel lontano 1964 in versione acustica nell'album Wednesday Morning, ma passò quasi inosservato questo pezzo. Il successo arrivò infatti solo l'anno dopo, quando il produttore Tom Wilson aggiunse chitarra elettrica, basso e batteria, senza coinvolgere neppure direttamente Paul Simon e Art Garfunkel. Lo fece in autonomia e fu un successo. Il titolo, Il suono del silenzio, è una contraddizione quasi apparente, perché racconta quel momento in cui intorno a noi ci sono parole, persone, rumori, ma manca la vera comunicazione. Il silenzio non è quando tutto tace, nessuno parla, ma è quando nessuno ascolta davvero. E seguirà subito un altro pezzo che parla ancora di ascoltare. Father and Son di Cat Stevens. Qui il tema dell'ascolto riguarda un'intera famiglia. Il titolo è semplice, padre e figlio. C'è un dialogo che però non riesce a funzionare perché le persone non riescono ad incontrarsi, ad ascoltarsi del tutto. Una voce prova a trattenere, l'altra invece sente il bisogno di andare. E Cat Stevens interpreta entrambi i punti di vista con sfumature diverse. Questo rende il brano molto umano. Non c'è un atteggiamento buono, uno cattivo, una posizione positiva, una negativa, ma solo due modi diversi di amare, di cercare la relazione, la comunicazione e poi comunque anche un po' di incapacità di riuscire a coniugare queste due esigenze, la voglia di parlarsi ma anche la voglia di esplorare altri mondi, di andare in autonomia fuori dalla famiglia, e a volte lì nascono le incomprensioni. Quindi abbiamo Il silenzio di Simon & Garfunkel e Il dialogo di Cat Stevens, che ci ricordano quanto sia difficile dirsi le cose chiaramente fino in fondo. Ma ora basta parole. Stoppo per un attimo le chiacchiere e ci ascoltiamo i due brani. Ci ritroviamo dopo.

to go. E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Dopo questi due brani sull'ascolto, seguiranno due brani sul tema del capirsi, del comprendere le ragioni dell'altro. Se potessimo scambiarci di posto con qualcuno, forse riusciremo a metterci nei suoi panni, a capire meglio le sue ragioni, i suoi perché, e magari potremo capire perché le cose sono andate proprio in quel modo. Running Up That Hill di Kate Bush parte proprio da questa intuizione: immaginare uno scambio, ovviamente impossibile, per comprendere davvero l'altra persona. Quando si dice mettersi nei panni di qualcun altro, ecco, il titolo evoca una corsa in salita che è una fatica emotiva. La canzone è stata nel tempo un po' dimenticata e poi riscoperta dalle nuove generazioni perché parla di un sentimento eterno, cioè di quanto sia difficile davvero entrare nei pensieri, specie quelli più tristi, delle persone che abbiamo accanto. E poi seguirà un altro mistero insolubile che ce lo portano gli Oasis con Wonderwall. È un titolo misterioso, diventato quasi una parola magica del Britpop. Noel Gallagher ha raccontato negli anni interpretazioni diverse su questo brano, e forse anche questo è un po' il suo fascino. Ognuno ci mette dentro la propria persona, e il proprio riferimento, il proprio Wonderwall, muro delle meraviglie. Cioè, chi è quella persona o quella situazione alla quale tu ti affidi e ti aspetti meraviglia? Ecco, è una canzone poi semplice nella forma, ma enorme nelle capacità di essere letta e interpretata, un po' ognuno come gli va. Kate Bush cerca un'empatia profonda, gli Oasis invece cercano il mito, qualcosa di più eclatante. Sono però comunque due modi di ricordare qualcuno, provare a capirlo, oppure farne il simbolo del muro al quale appoggiarsi e che ci aiuta a stare in piedi. Ascoltiamoceli.

dopo aver aperto la puntata parlando di memorie, vogliamo raccontare i momenti difficili. Per concludere, abbiamo Back to Black di Amy Winehouse, che significa ritorno al nero, un titolo perfetto che racconta la discesa agli inferi dopo una relazione finita male, quando la luce dei momenti belli si spegne e rimane soltanto la tristezza, raccontata benissimo dalla sua voce nuda, elegantissima e intensa. Amy Winehouse guardava sicuramente al soul, ai gruppi di girl, ai girl group del passato, ma con una scrittura completamente moderna, più diretta, più cruda. La sua forza è proprio questa: trasformare la sensibilità in stile che arriva pungente, senza addolcire le difficoltà. E poi seguirà questo un pezzo conclusivo, Sign of the Times, dove Harry Styles ci porterà ad allargare lo sguardo. Il titolo parla di un segno dei tempi, ma il brano in realtà è un invito a non restare travolti dal caos. È una ballata ampia, quasi classica, che guarda al rock melodico. Dopo il privato di Amy Winehouse, questa introspezione, qui arriva invece una dimensione più ampia, più grande. Come si attraversa un'epoca complicata senza perdere umanità? È una bella domanda. Le memorie servono, i ricordi, anche se neri, oscuri, cupi, servono perché ci ricordano dove siamo stati o da dove siamo partiti. Ma i segnali possono anche essere utili per aiutarci a guardare avanti, a scegliere come andare avanti senza restare vincolati alle tristezze e ai fallimenti del passato. Per concludere la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ringrazia di essere stati insieme in questo spazio di musica e chiacchiere. Vi ricordo l'appuntamento alla prossima con Musical Chatter e ci congediamo ascoltandoci in sequenza Amy Winehouse e infine Harry Styles.

0: La vetrina della musica indipendente arriva a quest'ora con il suo bagaglio di novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, come mi piace sempre sottolineare, qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta davvero tutto. Tra poco partiremo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1995.

Gente come noi, questa è Spagna e questo era il suo debutto in italiano, visto che lei aveva già pubblicato dei singoli facendo ballare tutti, anche fuori dall'Italia. Gente come noi, siamo ritornati nel 95. È il momento della novità al primo ascolto. Catania from Sicily in the street è il titolo del nuovo brano di Angelo Ticli e Nino.

0: Le interviste di Ora Musica, torniamo in Puglia e andiamo in provincia di Taranto. Francesca Fiorenza, in arte Florenzia, oggi con noi. Ciao, bentrovata.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Allora, Ombre Riflesse è il titolo del tuo nuovo singolo, brano che insomma parla del disagio dei giovani, quindi tema bello tosto, raccontato da una giovane, perché tu sei molto giovane.
1: Eh sì.
0: Com'è nato questo brano?
1: Allora, Ombre Riflesse è nato un po' da un bisogno mio sociale, perché da ragazza io fondamentalmente ho 21 anni e vivo appieno questa società, a volte ritengo un po' sbagliata, e vi spiego anche il perché ovviamente. Credo che viviamo in una società che è piena di aspettative innanzitutto.
0: Troppe.
1: E poi un po' superficiale, perché mi rendo sempre più conto che è più importante per i ragazzi apparire, quindi quanto sia effettivamente rilevante per i giovani un like piuttosto che un abbraccio magari, oppure un follower, tutti che rincorrono questi follower piuttosto che invece un amico reale. E quindi è stata un po' una riflessione, no? Tutti questi fattori che poi scaturiscono fenomeni come l'ansia, l'overthinking, quindi ovviamente anche citati nella canzone. Ed è nato proprio da questo, no? Perché effettivamente ho analizzato un po' il mondo, il periodo storico in cui stiamo vivendo.
0: È un bel casino, perché allora, starne fuori completamente rimani tagliato fuori, starne dentro vieni risucchiato. Bisognerebbe trovare la giusta dimensione, ma non è facile.
1: Un compromesso, ma non c'è, bro, non esiste ancora.
0: Tu come reagisci da ventunenne?
1: Ma guarda, io sinceramente non mi è mai importato delle apparenze, cioè a me la cosa bella è proprio essere effettivamente, no? Cioè io sono molto semplice e reale come ragazza, quindi io cerco sempre di essere vera al 100% per quello che riesco e per quello che posso dare ovviamente alla gente, però cerco di rimanere autentica.
0: Bel messaggio, perché sicuramente non sei l'unica, perché poi questo è il tema, no? Ma sì. Si tende, grazie a questi temi, sempre andare a sminuire quelli che sono i giovani, invece ce ne sono tanti che stanno reagendo,
1: sì,
0: sei d'accordo?
1: Sì, certo, non sono l'unica e spero che si possano fare sempre più avanti e sempre più sentire quelli che sono le persone che la pensano come me.
0: Noi adesso andiamo a sentire il tuo singolo, Ombre Riflesse, che è un passo del tuo progetto, quindi avremo modo poi di riprendere e raccontarne altri di brani.
1: Certo.
0: Però prima, visto che abbiamo toccato l'argomento, ci tocca dire come fanno a trovare Florenzia sui social.
1: Allora, su tutti i social, quindi che sia Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, mi trovate come Florenzia, che è scritto proprio così, come lo pronunciamo.
0: Florenzia, esatto.
1: Sì, official.
0: Florenzia,
1: e quindi mi potete
0: official.
1: Seguire lì.
0: Grazie Florenzia per essere stata con
1: noi.
0: Grazie
1: a voi. Grazie.

0: mondo che non esiste.
1: Oggi a una musica c'era Florenzia e questo è il suo singolo Ombre Riflesse.

gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

Bello carico il nuovo singolo di Daniele Tosco, si chiama Conflitti, tra le novità di Ora Musica. Da diverso tempo vi stiamo proponendo anche Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco.

Questa è una di quelle canzoni che ci accompagnano dall'estate, resistono nella programmazione di Ora Musica, il singolo di Nearco, Abbiamo una vita sola. Passiamo invece a una novità, al primo ascolto di questa settimana. Torna Michele Camillò con una nuova canzone che è Alchimia.

0: È uno sfogo il nuovo singolo di Michele Camillò, novità al primo ascolto. Ora musica, era Alchimia.
1: Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

0: guerra santa. Vince chi lascia il segno, non chi fa casino e canta.
1: 20 contro 80.
2: È arrivato Super G, Aura Musica. 20 contro 80 è il titolo del nuovo singolo, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
3: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
2: Oggi ritorniamo negli anni 70, i periodi berlinesi di Iggy Pop, David Bowie, in un appartamento a vivere insieme e a produrre quelli che poi sono stati pezzi storici per la storia, la carriera di entrambi, perché in quegli anni David Bowie fece Heroes, tanto per fare un titolo, produsse Lou Reed, e con Iggy Pop lavorò a questo disco dentro il quale c'è il pezzo forse più rappresentativo della storia di Iggy Pop, The Passenger.

Siamo ritornati nel 1977, oggi con il nostro spazio ricordi qui a Ora Musica, Iggy Pop, The Passenger, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Piuma.

0: viva di briciole, soltanto briciole, e mangio briciole, soltanto briciole, campo di briciole, soltanto.
1: Soltanto briciole, questo è il singolo di Piuma tra le promozioni di Ora Musica.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui Aura Musica, tra le nostre novità. Diamo un po' di ritmo ai prossimi minuti con Fight for the Light, il singolo di Kiku.

Strike for the Light, Kiku, nome d'arte di Alessia Castorini, cantautrice italiana che vive un po' di qua, un po' di là, in giro per il mondo, dove raccoglie e semina anche esperienze. Maurizio Martini, la sua canzone con Marco Ferracini è Bolle Blu.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: d'amore. Ora musica, l'angolo dei ricordi.
1: Siamo con i ricordi, l'angolo dei ricordi che ci fa viaggiare nel tempo e oggi ci riporta nel 1988 con Tullio De Piscopo di Andamento Lento.

1988, Tullio De Piscopo va a Sanremo con Andamento Lento. Al festival la canzone va un po' così così, mentre poi diventa un tormentone dell'estate che abbiamo recuperato oggi qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi, dove domani troveremo un altro classico.

In arte San Bignon, questo è il suo singolo, si chiama Senza Dire Niente, novità della settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, non è mica finita qui, ho ancora un paio di novità da farvi ascoltare, ad esempio Persi dentro il weekend, Doria.

All'anagrafe Angelo Doria, in arte semplicemente Doria, cantautore, produttore. Lui arriva dalla provincia di Napoli e Persi dentro il weekend è il suo nuovo inedito, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che oggi chiude con Bucalizzi.

Questa è una canzone sull'ansia, l'ansia di sbagliare, l'ansia del tempo, l'ansia di dover decidere prima o poi qualcosa, l'ansia procurata dall'aver rimandato troppo, l'ansia. Bucalizzi, Dopodomani. A chiudere Ora Musica di oggi, vi aspetto con ansia domani alla stessa ora.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: legge elettorale al photo finish, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto, la maggioranza difende la riforma, legge incostituzionale, confermano le opposizioni. Addio a Mari Carmen, la pensionata 87enne, simbolo della protesta per il diritto alla casa in Spagna. Nella notte migliaia di madrileni sono tornati in piazza. Temporali e forte vento, il maltempo investe il centro-nord Italia, allerta arancione, oggi in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Bomba d'acqua su Roma.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, Daniela Ubaldi e Laura Carchidi. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 teso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto. Ieri il via libera alla terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità sull'esito della votazione. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità previste nella nuova riforma, sentiamo le principali.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, lo ha annunciato ieri da Spalato la Premier Meloni, parlando del caro carburanti e con il prezzo del diesel tornato a correre, auspicando che si possa ripristinare appieno il price cap. In cassa abbiamo 170 milioni di euro, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, stiamo valutando quando utilizzarli. La protesta per il diritto alla casa che ha travolto la Spagna perde la sua donna simbolo. È morta in ospedale dopo lo sfratto coatto Mari Carmen, l'87enne che da pensionata aveva innescato una battaglia legale con il fondo di investimento. Sentiamo.
3: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte di Mari Carmen Abascal. Un corteo sfila verso la sede del Congresso dei Deputati gridando assassinata e confluisce alla Puerta del Sol, dove è allestito un accampamento di migliaia di indignados mobilitati contro l'emergenza abitativa. La donna di 87 anni, simbolo delle proteste per la casa, si è spenta nell'ospedale di Madrid, dove era entrata dopo lo sfratto coatto, in diretta TV dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Le immagini dell'anziana in barella che viene portata via tra le proteste e le manifestazioni d'affetto hanno cambiato l'agenda politica innescando lo scontro che ha portato alla crisi di governo. È una perdita anche nostra, ha commentato il premier uscente Sanchez. Alle condoglianze si associano tutti i ministri del suo esecutivo. Si rinfocola la mobilitazione ma anche la polemica politica in vista delle elezioni anticipate. Il sindacato degli inquilini, che ha indetto lo sciopero generale per l'11 novembre, chiama la mobilitazione rincara, sfratto assolutamente evitabile dopo un processo di tortura. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione un'invasione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Torniamo in Italia, sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno disponibilità economiche. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel nono rapporto Gimbe presentato alla Camera. Il servizio.
4: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17 miliardi e mezzo, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo Gimbe, questo si traduce in 18 miliardi e 800 milioni di cosiddetti tagli invisibili e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32 miliardi e 300 milioni. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42 miliardi e 400 milioni di euro e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%. Numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein, per la segretaria del PD, la priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma colpita da una bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ora italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli ha più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell. Più staccato, a oltre 100 punti, Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albi Est, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi di
9: House Music, Michael Flower.
7: Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
0: Il

Beh, tutta la loro energia si apre così. Title track, opener, Unbridled. Tanta energia da snocciolare, solco per solco, altissima qualità. Ci spostiamo adesso però in posizione 21, altro rock di grande firma, sono tornati i Tesla. Eccoli qua con I Love You.

dove la I viene sostituita giustamente dal numero 1. Un super album che ci fa ricordare ancora la magia di Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, non poteva mancare ovviamente all'appello. In zona 15 ci sono gli Iconic, e questa è

dobbiamo andare velocemente in posizione numero 9. Hanno attraversato tutta quanta la penisola per festeggiare i 60 anni di attività la band più longeva d'Italia e una di quelle di più lunga durata in tutto il mondo. Si parla dei Pooh, naturalmente, si ascolta questa

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Zadikan, DJ.

collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è il solito orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con noi per darvi un attimino il punto della situazione sul panorama.

0: Europa, al Lido Adriano di Ravenna, sulla costa romagnola, sono stati giorni intensi, è proprio il caso di dire stanchi ma felici, e vediamo se anche Giulia Torelli, che è già in linea, o almeno dovrebbe esserci, la pensa così. Ci sei, Giulia?
1: Sì, ciao, ci sono, grazie davvero per questo spazio.
0: No, grazie a te per aver aderito, ci mancherebbe, un minimo di galanteria devo averla, e siamo davvero contentissimi in redazione di poterti avere ospite. Allora, l'ho detto io, no? Stanchi ma felici, perché insomma in pochi giorni c'è questo, c'è quello, shooting, prove, portamento, rapidità, no? Coreografie, studiare un po' tutto. Poi quest'anno la novità di indossare gli abiti degli stilisti, quindi c'era davvero un po', un bel po' da fare, quindi
1: sì,
0: anche no? qualche svassatura che fa parte comunque del gioco, no? Come in una partita,
1: sì,
0: di calcio, c'è sempre discussione con l'arbitro, l'allenatore della panchina che strilla, fa parte un po' del gioco, giusto?
1: Sì, per me l'esperienza a Miss Europa è stata veramente fortissima. Salire su quel palco è stata proprio sfondare per me già, perché è stato sempre un mio sogno entrare nel mondo della moda, delle passerelle, e quindi l'ho preso proprio come un traguardo personale. Volevo mettermi in gioco, superare le mie sicurezze, lanciare a me stessa in primis il messaggio che potevo farcela, e dopo tanto sono riuscita a mettermi in gioco. È stata un'esperienza stupenda da ripetere, di corsa, sempre di corsa, e è stata veramente wow, un'emozione unica.
0: Beh, insomma, la finale di Miss Europa andrà tra 11 mesi e 29 giorni e 15 giorni circa, non lo so, però insomma invece tra poche settimane avrai la possibilità di partecipare a quella che sarà la prima tappa di Venere d'Europa 2006-2027, quindi il calendario inizia a snocciolarsi. Ti do ufficiosamente, quasi ufficialmente, questo appuntamento, ok?
1: Sì, grazie.
0: Sarebbe Ciao. Bellissimo averti. Ok, Giulia Torelli con noi, ma sapete che dobbiamo anche ascoltare quelli che sono i dischi della nostra graduatoria, e allora partiamo subito da quella che è la new entry di Zona 25, si chiama semplicemente Sign ed è firmata da Paul Warford, da Secondacity e da Raha. Eccola qui. I'm giving you

New Entry, l'ascolteremo in maniera integrale dal prossimo arco settimanale. Questa volta, in questa puntata, siamo concentrati su Giulia Torelli, che è con noi. L'abbiamo incontrata live qualche giorno fa per la finale di, naturalmente, Miss Europa, e adesso ce l'abbiamo ancora in linea. Abbiamo parlato di sfilate, di cose belle, poi torneremo sicuramente sull'argomento tra foto e catwalk, ma adesso vogliamo parlare invece di cose serie, perché comunque è un

0: artista tutto tondo, Giulia Torelli, se non altro anche a scuola ha frequentato il liceo artistico, che oggi ha questa istituzione delle sedi davvero molto indovinate, con indirizzi specifici e attualizzati, quindi sicuramente Giulia ha avuto modo di sviluppare delle sue capacità intrinseche, appunto ampliare il suo proprio talento. Giulia, com'è andata con questi anni al liceo?
1: Sì, dai, fuori dai riflettori sono una ragazza molto semplice, concreta, determinata, e tra questi sta anche il fatto che ho frequentato il liceo artistico, che per me è stato un percorso molto intenso, fatto pieno veramente di progetti che mi hanno insegnato tantissimo sulla mia vita personale, sull'organizzazione, su come gestire i vari impegni, e soprattutto in realtà il liceo artistico l'ho fatto perché in casa siamo un po' tutti degli artisti. Da quando ero ragazzina proprio giocavo con l'argilla con mio nonno, che comunque ha sempre portato l'arte in casa, e tanto è vero che siamo proprio tutte cugine, che abbiamo fatto il liceo artistico tutte coetanee, e diciamo che è un percorso che mi ha insegnato a dare uno sguardo alla ricerca del bello nei dettagli e sviluppare anche una forte sensibilità visiva, ecco. E la riporto un po' in tutto, nel mondo della moda, in tutti i giorni, ecco, fa parte di me.
0: Eh beh, in effetti sei tutta precisina, tutta curatissima, è stato veramente delizioso poterti osservare all'opera, no? In qualche maniera si potrebbe dire. Allora, ancora un disco e poi di nuovo con

0: però insomma lasciarla uguale non sarebbe stato produttivo. Poi non so se può piacere oppure no, è, diciamo, un prodotto un po' divisivo, che poi è qualcosa che si scatena, no? L'indecisione dei pro e contro ogni volta che si va a ripescare un classicissimo, no? C'è sempre chi si muove a favore e chi a sfavore. Però noi siamo con Giulia Torelli e vogliamo continuare il discorso con lei, perché abbiamo già parlato dell'esteticità, di quanto siano importanti i particolari e la costruzione di tutto ciò che è visivo, di tutto ciò che è immagine, ormai inevitabilmente, ormai da decenni, perché il tempo passa, fino a poco tempo fa sembrava una novità, oggi invece in automatico, e tu sei dell'era digitale, tu nemmeno ti ricordi di com'era quando internet non c'era, i social non c'erano, però insomma tutto ciò che è foto, che è immagine, un qualsiasi contenuto poi alla fine deve fare i conti con l'interneticità, se posso permettermi questo neologismo, giusto?
1: Sì, dai. Sì. Allora, oggi lavoro, ma parallelamente porto avanti una mia grande passione, che sono appunto i contenuti social. Sai, si definiscono proprio oggi content creator. Mi piace prendermi cura dell'immagine, creare contenuti visivi per i social e unire quindi la mia vena artistica alla comunicazione digitale, ecco. A me i social mi hanno sempre molto affascinata e li vedo come un ottimo gancio per potersi costruire, sono una leva strategica a livello di marketing, di comunicazione, e diciamo che tanto ormai adesso gira attorno proprio a questo settore, quindi noi che siamo la nuova generazione dobbiamo assolutamente saperla sfruttare in maniera strategica, e io cerco di fare del mio meglio, anche perché è una mia passione proprio.
0: Ma guarda che qui in redazione stanno dicendo vediamo se è vero, mettiamola alla prova, quindi fai un invito in diretta, chissà che tu non possa entrare in collaborazione con noi, perché per me sarebbe davvero un piacere immenso. Poi dopo va bene, parliamo con calma e quindi una convocazione extra. Per adesso devo pensare tranquillamente alla classifica, perché in attivo di

0: spacca di nuovo ogni volta che esce, anche perché ha intorno a sé, ovviamente, e ci mancherebbe che non fosse così, una produzione molto molto attenta, con il massimo della creativa professionalità. Madonna in posizione numero 16. Siamo arrivati al termine della prima parte, manca solo un disco da ascoltare, ma noi siamo sempre in compagnia di Giulia Torelli, e adesso la domanda classica è quella un po', no, su che cosa prevedi, cosa hai nel cassetto ancora, cosa c'è all'orizzonte, cosa puoi spoilerare, cosa no, e quali sono i progetti per il futuro, giusto per usare, no, un'altra frase fatta.
1: In spoiler proprio. Allora, in realtà considero questa esperienza che ho fatto con Miss Europa e conoscere tutte queste persone nuove come un punto di partenza. Ho già fatto parte di altri concorsi, mi sono divertita tantissimo, però questo è stato il mio primo vero concorso su grande scala, e il mio obiettivo in realtà è ora continuare a strutturarmi, crescere a livello professionale nel mondo della moda, visto che è il mio sogno da quando appunto ero una bambina, e soprattutto di crescere nel mondo dello spettacolo, perché domani mi piacerebbe poter lavorare con la mia immagine. C'è tanta poi voglia di crescere, di viaggiare, fare nuove esperienze e uscire soprattutto fuori dalla mia comfort zone, che non è proprio sempre facile, però ci si prova.
0: Insomma, questa voglia, no, di avventura, mi piace questo discorso sulla comfort zone, perché a volte, no, preferiamo essere comodamente pigri, invece tu dici no, voglio affrontare qualche difficoltà, che ne so, dei chilometri, dei tempi fitti, voglio impegnarmi, però poi alla fine ho fatto. Ecco, questo è il discorso. Ritorniamo a ciò che ho detto all'inizio, no, stanchi ma contenti, giusto?
1: Sì, fare delle collaborazioni che sono stimolanti, crescere in questo settore, avere l'opportunità di poter falcare anche su delle passerelle importanti, questo è il mio sogno, questo è quello che vorrei fare. Questo qua.
0: Benissimo Giulia, noi siamo sicuri di richiamarti per qualche altra puntata di K7 in Catwalk Edition. Intanto ti lasciamo andare, perché so che hai un momento impegnato, sempre appunto con molti impegni come usi fare di solito, però alla prossima, mi raccomando, ci darai tutte quante le informazioni, le novità, e comunque noi verremo sicuramente ad interpellarti. Intanto grazie, vorremmo un bacio per i nostri ascoltatori. sono arrivati. Ciao alla prossima. Ciao.
1: Ciao alla prossima.
0: Giulia Torelli, un incanto di fascino, davvero una ragazza delicatissima che si è messa in mostra in Miss Europa qualche giorno fa. Sembra passato tanto, sembra passato poco, sono esperienze davvero arricchenti anche per chi le fa da anni e ne fa diverse ogni anno. Già aspettiamo quella che sarà la prossima edizione. Giulia Torelli con noi, intanto Medusa e Rani al

si corre parecchio, abbiamo quindi velocemente ricordato in zona 13 Oracle a firma di Gorgon City e Jem Cook, arriva BB National con Ancora.

BB National in posizione 10, è stata per settimane anche in top 10, uno di quei pezzi a lunga estate, perché insomma si è ballato molto all'aperto, ma sono sicuro si ballerà anche al chiuso, adesso che ci sarà il cambio di stagione con il periodo

salta altri due livelli ed è quindi in quarta posizione. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto ma molto presto. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catania.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Va chi non respira più. Se sei sveglio perché non rispondi, io ti prego, mio Dio, non lasciarci con i dubbi e i nostri tabù.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette.

Fino in fondo Atena con Expressing Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser.

0: Sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio. Algo de
2: From 7 bar FM alter radio. Algo de
1: From 7 bar punto FM barra alter radio. Algo de
3: From 7 bar punto FM alter radio. Algo de
1: From 7ba.fm slash altiradio. Algo de.
4: Benvenuti in Algo Day, io sono Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e le altre 80 altre radio collegate. Oggi facciamo un viaggio in un posto che frequentate almeno 3 volte al giorno, ma che nasconde più segreti di un archivio di Stato. La vostra cucina, la nostra cucina, la cucina di tutti, la cucina di ogni casa. Parleremo di ingredienti segreti, scoperchieremo i piatti rivelando le verità più folli sul cibo. Attenzione, attenzione, parliamo subito di inganno. Avete presente il rosso acceso delle caramelle gommose o di certi yogurt alla fragola che sembrano brillare? Ecco, se pensate che quel colore venga solo dalla frutta maturata al sole, siete fuori strada. Siamo tutti fuori strada in realtà. Molte delle prelibatezze rosse che amiamo devono il colore, udite, udite, alla cocciniglia, un piccolo insetto che vive sui cactus. Quindi si tratta di polvere di insetto che rende tutto più invitante. Ma in etichetta si nasconde sotto nomi d'arte come E120 o acido carminico. Pensate che per fare un solo chilo di questo colorante servono circa 100.000 insetti. Persino il celebre Campari per decenni è stato rosso grazie a loro. Quindi la prossima volta che scartiamo una caramella ricordiamoci che stiamo mangiando un pizzico di storia naturale e un briciolo di cric-croc entomologico. E a questo punto avreste il coraggio di controllare l'etichetta del vostro snack proprio ora, dopo che vi ho dato questa bellissima notizia.

vi gustano le carote? Beh, se vi dicessi che le carote non sono nate arancioni, perché originariamente erano viola, gialle o bianche. L'arancione che conosciamo oggi è nato per un'operazione di branding politico nel XVII secolo. I coltivatori olandesi selezionarono i semi proprio per omaggiare la casata reale degli Orange. Ma la vera chicca è la bufala che ci portiamo dietro da ben 80 anni. La storia che mangiare carote fa vedere meglio al buio. Bene, è pura propaganda di guerra. Perché, direte voi? Durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti inglesi abbattevano gli aerei nemici di notte grazie a un nuovo radar segreto. Per non far capire ai tedeschi la tecnologia, il Ministero dell'Informazione sparse la voce che i piloti avessero una vista sovrumana perché mangiavano tonnellate di carote. Inventarono persino il personaggio Dr. Carrot per convincere i cittadini a coltivarli. Qual era la genialità? Basarono la bugia su una mezza verità biologica, perché il beta-carotene fa bene alla vista, ma non vi darà mai i visori notturni naturali. Insomma, ci hanno venduto un radar spacciandolo per un ortaggio, e noi dopo quasi un secolo continuiamo a crederci.

dolci. Attenzione, perché c'è un alimento che non scade mai. Gli archeologi hanno trovato dei barattoli di miele nelle tombe dei faraoni egizi e dopo ben 3.000 anni era ancora commestibile. Com'è possibile? Ci chiediamo un po' tutti. Il miele è chimicamente perfetto, è igroscopico, il che significa che assorbe l'umidità e mummifica all'istante qualsiasi batterio provi ad entrarci. In più, le api producono naturalmente una piccola quantità di acqua ossigenata mentre lo creano, rendendolo un ambiente totalmente sterile. È l'unico alimento che potresti mangiare oggi sapendo che lo ha gustato anche Tutankhamon in persona. Certo, anche il sale in realtà è immortale, ma volete mettere spalmare del miele millenario su una fetta di pane? Beh, il fascino è tutt'altra storia, ovviamente.

Che gusto c'è? Vi racconto un mistero che arriva direttamente dalla Valle dei Re. Se andate in dispensa e trovate qualcosa di scaduto da un mese, probabilmente lo buttate via senza pensare.

0: All My Life, Robbie Williams. Noi ci avviamo verso la conclusione con quel sapore eterno del miele dei faraoni ancora in bocca. Oggi abbiamo scoperto che il rosso che amiamo ha un'anima entomologica, che le carote arancioni sono una scelta di stile olandese, che la nostra vista notturna deve più ai radar inglesi che agli ortaggi. La verità è che il cibo non è solo nutrimento, è politica, è ingegno, è storia che mastichiamo ogni singolo giorno senza accorgercene. Quindi la prossima volta che ci sediamo a tavola, guardiamo il nostro piatto con occhi diversi. Potremmo trovarci un segreto vecchio di secoli o un trucco da spie internazionali. Io sono Consuelo, questa era la nostra incursione nelle bugie più appetitose della storia. Grazie per aver corso insieme a me questa puntata di All Good Day. Ora andate a controllare le vostre dispense, ma fate attenzione. Se trovate qualcosa di viola, forse è solo una carota che non ha ancora incontrato un re olandese. Noi ci sentiamo alla prossima fermata di All Good Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e alle altre radio collegate. Ciao!
1: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La riforma elettorale legge via libera dalla Camera con 227 sì, Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto. Ira delle opposizioni, è una truffa. La guerra in Ucraina, 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, ha spiegato l'Accademia. Formula 1 e MotoGP all'ultimo sorpasso a Singapore. Kimi Antonelli sogna l'allungo mondiale. I centauri in Indonesia pensando alle nuove regole 2027.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessio Galea, Alessandro Ciselin, per lo sport Gianni De Gaetano. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto. I no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Damm Schlein ha scandito prima le poltrone, vostro slogan, mai pensato a calcoli elettorali, entriamo nella terza repubblica, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL. Sentiamoli.
3: Prima le poltrone, questo è il vostro slogan. La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti. Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
4: Entreremo nella terza repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella Terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
2: Soddisfatta invece la Premier Meloni che in un post ha scritto «A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti». Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato Premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Va alla scrittrice canadese Anne Carson il Nobel per la letteratura 2026. Saggista e poetessa è stata premiata per la sua opera audace che, in dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea, scritto nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua, Era una nuvola e Autobiografia del rosso, è la 19esima scrittrice a vincere il Nobel, la terza di origini canadesi. Studiosa di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nella sua lunga carriera. Anche oggi il conflitto russo-ucraino miete molte vittime civili e rilancia la preoccupazione in Europa e negli Stati Uniti per una possibile escalation su altri paesi della NATO. Washington parla di stallo negoziale pericoloso. Domani e dopodomani sono previsti colloqui tra negoziatori americani e ucraini. Facciamo il punto.
5: La guerra russo-ucraina, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Putin vuole vincere la guerra terrorizzando i civili, accusa il ministro degli esteri britannico Miliband, ricevuto oggi da Zelensky. Il presidente ucraino promette vendetta, ma sono centinaia anche gli attacchi ucraini sulla Russia, colpite strutture energetiche fino alla Siberia e ci sarebbe un morto per un drone nella regione di Mosca. E anche gli Stati Uniti, dopo alcuni paesi europei, ora dicono di temere che il conflitto possa uscire dai suoi attuali confini. Il segretario di Stato Rubio parla di stallo negoziale pericoloso. Kiev annuncia per domani

0: In Piazza della Bastiglia le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. E questo pomeriggio il Ministro dell'Istruzione ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero. Intanto il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del Governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La Procura di Roma aperto un fascicolo per tentato omicidio, sempre nella stessa zona. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Sport, si annuncia un altro weekend vibrante per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore, Kimi Antonelli pregusta l'allungo iridato, mentre la MotoGP recita in Indonesia. In bilico la corsa 3 verso il mondiale, mentre sono state annunciate le nuove regole per il 2027. Il servizio.
1: Kimi Antonelli dà del tuo alla pressione. Chissà se finora lo ha aiutato la spensieratezza dei 20 anni a vincere nel 2026 8 Gran Premi. Certo è che con 7 gare ancora da disputare, l'asticella si alza perché il sogno mondiale potrebbe già ad Austin diventare realtà. La classifica scrive più 84 sul secondo George Russell, compagno in Mercedes che domenica a Singapore sarà però relegato all'ultimo posto a causa della penalità da scontare per cambio motore rimediato in Malesia. E in palio nel weekend c'è anche la sprint di sabato, dunque si aggiungono 8 punti ai 25 che vanno al vincitore. Ma scocca l'ora anche dei centauri in Indonesia, quando mancano 6 prove la lotta a 3 per l'iride racchiude Martin, Marc Marquez e Bezzecchi in 49 punti, ma il capo classifica ne ha soltanto 2 sul campione della Ducati. Intanto annunciate le novità per il 2027, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12. Cancellate le prequalifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: Dust Radio, proprio radio, ed è davvero un peccato a volte che sia così, perché sapete che quando c'è, se tra di JK7 siamo collegati con oltre 80 emittenti in tutta Italia, qualcuna è in Europa, qualcun'altra addirittura fuori dagli oceani, al di là degli oceani, quindi insomma il ben trovati a tutti quanti, si potrebbe dire, come diceva una volta Niccolò Carosio, amici vicini e lontani. Però è un peccato essere in radio, anche se lo ritengo, lo sapete bene, lo strumento più affascinante, perché a volte sarebbe bello godere di tutto il frizzo delle protagoniste del catwalk, insomma la nostra missione è allungare l'estate. Allora, se riusciamo, abbiamo ancora ospitesse che di solito caratterizzano la nostra estate, e siccome vi ho parlato, avvicinandomi alla data, a quella che sarebbe stata la finale di Miss Europa, a cui abbiamo aderito come Sette Va redazione, siamo da magazine con il Venere d'Europa, ovviamente non c'è da avere difficoltà nell'immaginare che abbiamo un'altra protagonista sicura e certa tra le principali, tra quelle che hanno davvero spiccato per eleganza, per brio, per esuberanza tra tutte quante. E sto parlando di Terry Volpe, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto, mi sentite? Ci sono. che piacere di sentirti. Ecco.
0: Sì, perché ci siamo visti.
1: Alla finale, sì, la finalissima di Miss Europa che si è tenuta il weekend scorso. Bella, bellissima.
0: Cioè, davvero.
1: A Ravenna. Ricordami Lido, per favore, perché poi.
0: Lido Adriano,
1: sì, una struttura meravigliosa. Bella, gente brava, gente solare, gente allegra, cibo ottimo, squisito, staff meraviglioso, e tu ne fai parte, lo sai Francesco, te l'ho detto.
0: Grazie Stella, grazie.
1: È stato magnifico, sì, bellissimo, mi sono divertita tantissimo con tutti gli ospiti, abbiamo ballato, cantato, riso, cioè io penso che queste manifestazioni, queste esperienze dovrebbero essere, ecco, all'ordine del giorno.
0: Eh sì, perché sono dei bei weekend allungati, insomma è l'occasione per stare insieme, poi dopo sì, c'è le pace, la competizione,
1: ma poi ti
0: permettono
1: di evadere dalla routine giornaliera, no? Io per esempio sono una mamma, lavoro, quindi gestisco la casa, il lavoro, la famiglia, quindi cosa vuol dire per una mamma prendersi anche un giorno per se stessa, perché ricordiamoci, le mamme sono anche donne.
0: Eh sì, però
1: non si fa niente di male, ci si diverte, cioè, puoi incontrare qualsiasi persona. Io per esempio ho fatto amicizia con tante donne, ma tante del mio paese e anche fuori regione, tra l'altro, perché appunto io sono, abito in provincia di Pisa, quindi venendo a Ravenna è un altro posto proprio, ed sì, è una cosa favolosa. A me piace legare, mi piace fare amicizia, e poi conosci persone meravigliose, via.
0: È chiaro che qua in regia, in redazione, hanno fatto tutti quanti, ma come, con l'accento così, in effetti sei toscana di adozione, perché il tuo accento partenopeo non lo perdi, quindi
1: no.
0: Che è bellissimo, dolcissimo, e fa proprio questa donna solare ed esuberante a tutti gli effetti, davvero un personaggio. Allora facciamo così, stai con noi durante tutta quanta la prima parte della K7, della puntata di oggi, e poi dopo insomma facciamo altre chiacchiere, va bene?
1: Va benissimo, resto in attesa e vi ascolto con immenso piacere, Francesco.
0: Ok, allora
1: grazie a tutti voi.

0: meglio, frutta fresca, perché va detto con una sola T. E naturalmente in interfono a microfoni chiusi stiamo facendo un'altra trasmissione parallela con Terry Volpe, che non smette mai di parlare, ci sta facendo davvero tutte quante le storie possibili immaginabili, simpaticissima, ed ho appunto il privilegio di avere doppia puntata, perché ce n'è una con voi condivisa e una invece mi sto facendo da solo con lei, davvero irresistibile per simpatia. Però a proposito di simpatia, ha colpito anche il passaggio giuria, non so se si può raccontare l'aneddoto, cara Terry, perché quando tu sei arrivata in giuria, salutiamo anche Gypsy Fiorucci, perché ognuno fa delle domande, no? E invece lei cosa ti ha chiesto?
1: Allora, io mi ricordo di questa donnuna bellissima, i suoi capelli favolosi ricci, e degli altri giurati non me li ricordo perché ero talmente emozionata che non mi ricordo, ma forse me la ricordo lei, perché lei mi ha fatto una domanda bellissima e mi fa, dopo aver raccontato insomma la mia storia, perché poi quando sei in giuria, no, ogni giurato ti fa una domanda o legata al concorso, magari legata alla vita. Questa donna l'ha visto, evidentemente, dice che se c'è problemi, nel senso, dice, mi ha detto, ma te cosa ti aspetti da un uomo? E io ho detto, no, la stabilità mentale, ragazzi, perché manca, oggigiorno manca un uomo che abbia la stabilità. La stabilità, ragazzi, è importante. Cioè, con le vostre donne, con le vostre mogli, per piacere, fategli stabili di mente, cioè siate coerenti, rispondetele, non scappate.
0: A volte purtroppo manca.
1: Qui si scappa pure, no? Ti facevo l'esempio della manina, insomma, del confronto. Cioè, qui scappano tutti, ma dove vanno?
0: A volte manca la coerenza anche sul lavoro, no? Speriamo di rincontrarci nella giostra infinita. Allora,
1: sì,
0: passiamo in zona 21 e poi riprendiamo il discorso, va bene Terry?
1: Va benissimo, ti aspetto.
0: Ok, e allora eccoci.
1: Grazie di cuore.
0: Eccoci in zona 21 con Robin Schulz e Watermat, questa è Take It Slow.

0: Naturalmente prima di passare in 18esima abbiamo ancora da scambiare delle chiacchiere con l'iperattiva esuberantissima Terry Volpe, che non si ferma mai, nuovi episodi, perché è in programma uno shooting. Speriamo di avere in anteprima le foto, poi sarei ospite in una corrida, ormai ce ne sono tante, no? Perché la corrida è quella di Corrado, però poi dopo sono state fatte diverse edizioni televisive, ma è bello scoprire che se ne fanno diverse dal vivo in ogni parte d'Italia.
1: È vero, sì.
2: Sì, sì, sì, siamo ospiti il weekend prossimo praticamente dallo spettacolo di Frank Guarino e il Celentano, no? Come dicesti tu, perché sì, perché lui fa l'imitatore da tanti anni.
0: Ma è identico, è proprio un sosia di Celentano.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Simpaticissimo,
0: sì, è molto bravo.
2: Madonna, sì, cioè le persone debbano circondarsi di queste persone, allora sì che veramente ti passa tutto, tutti i pensieri brutti, bello, tutto bello, guarda. E poi il giorno seguente poi sono ospite alla corrida che si terrà a San Giovanni Valdarno verso Firenze, insomma, io abito in provincia di Pisa e quindi sarà un po' più lontano, insomma, però ci vado volentieri perché anche lì ci sarà da ridere, lo sai, no, la corrida, come
0: sì,
2: fai, te la ricordi la vecchia corrida di Corrado? Personaggi e io ci vado veramente con tutto il piacere, perché poi ti diverti,
0: sicuramente,
2: che ti fanno proprio stare bene, sì, ti fanno staccare la spina e sono belli e vanno fatti, via, vanno vissuti.
0: Ok, sì. Allora ancora un dischetto e poi ci darai i dettagli dello shooting, perché qua in redazione mi hanno detto facci sapere delle foto, quindi sì. E allora andiamo in zona 18 con Peggy Gou, che ha in ospitalità a Rio.

0: è andata a ricorrere all'aiuto di Aira Star per questa Woman che è venuta fuori davvero ritmata e sicuramente in vita al linguaggio del corpo. Però abbiamo un'altra che di energia ne ha davvero da spendere in quantità ed è Terry Volpe, ce l'abbiamo in telefonica con noi. Tra l'altro ha dato testimonianza, perché sapete che Miss Europa è da qualche anno in versione talent, ovvero le Miss che desiderano possono scegliere anche di eventualmente esibirsi in una danza, un canto, un qualsiasi esercizio ginnico. E la nostra Terry ha portato una coreografia, giusto?
1: È vero, sì, la coreografia di Annalisa, esibizionista, il ballo boom dell'estate, insomma, anzi forse primaverile, sì, sì.
0: Ti è dimostrato poi, di conoscere a menadito, quindi con la tua sensualità l'hai davvero interpretato magnificamente.
1: Grazie, grazie. Devi sapere che per imparare quel balletto io non sono andata a scuola di ballo, mm-hmm. Mi sono messa sui reel, ho unito vari pezzettini e l'ho fatto da me, insomma. Sì. Quindi ho dovuto conciliare tutto, lavoro, famiglia.
0: Però la passione è così, la passione deve essere divorante. Allora, vogliono i dettagli degli shooting, perché gli shooting sono due, ho capito male io, e quindi uno sarà al centro di Pisa, che è una delle città più belle, no?
1: Sì, bellissima, sì. Ma forse non so se si svolgerà a Piazza dei Miracoli, non lo so, perché poi dipende anche dalla scelta del fotografo riguardo anche all'abbigliamento, oppure nelle travese di Borgo Stretto, perché poi alla fine Pisa ne ha tanti, anche Lungarno di Pisa è bello, insomma c'ha tanti, le mura di Pisa sono belle, cioè Pisa è grande, è bella come tutte le altre città, tra l'altro.
0: Mi raccomando, non far cadere la Torre di Pisa, perché appena ti vede si innamora.
1: Sì. Io penso che faccio anche una testa così alla torre e si butta giù, perché non ce la fa più a sopportarmi. Che io parlo sempre,
0: Ho capito che parli, però non hai voluto spoilerare nulla sugli shooting, però poi dopo vuol dire che ci darai l'anteprima per poterli vedere,
1: sì,
0: e perché
1: sì,
0: non pubblicare
1: foto, tutto il materiale sì, sono contenta, sì, vi rendo partecipe.
0: Allora Terry, ci fanno il segno delle forbici, quindi è il momento dei saluti. Okay. Grazie per aver colorato col tuo brio
1: grazie
0: questa puntata.
1: Spero di sentirvi presto e vi mando un forte abbraccio virtuale.
0: Perfetto.
1: Grazie di cuore per avermi ospitata. Grazie
0: alla prova,
1: cuore,
0: succederà di nuovo molto presto. Grazie Terry.
1: Ma io ne sarei soltanto onorata. Grazie di cuore.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao. Terry Volpe. Eccola qui. Dobbiamo andare in zona 15 velocemente, perché arriva Atuna con la sua conturbante Atuna Dance.

arriva Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente anche tra 23 ore e 30 circa per un'altra puntata di DJK7. È tutto per il momento, te logo da Chico.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione.

0: Sono le 21.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Chat Chart, ben trovati da Silvia Dini, pronti a partire per questo nostro viaggio nella selezione dei brani più virali e shazammati nell'universo della bella musica, con le canzoni più brillanti, le stelle più luminose. Iniziamo con All Around the World, che significa in giro per il mondo, e ci sta bene per noi che vogliamo viaggiare fra le canzoni. Nel testo Lisa Stanfield cerca qualcuno che ha perso e lo fa con una frase quasi ossessiva: è stata dappertutto ma non trova il suo amore. Pubblicata nel 1989, il brano la impose a livello internazionale con un soul pop elegante e la sua voce riconoscibile già al primo ascolto. Il punto focale non è il viaggio turistico, è il giro a vuoto di chi prova a riparare un errore ma capisce che nessuna distanza poi basta se manca la persona giusta e con la giusta intenzione. Lisa Stanfield con All Around the World.

Il potere dell'amore. The power of love. Ma non aspettiamoci una ballata romantica, perché Frankie Goes to Hollywood pubblicarono questa canzone nel 1984 dopo due singoli provocatori come Relax e Two Tribes. Il cambio di tono fu netto, una canzone lenta, solenne, quasi spirituale. Il testo usa immagini di protezione, di salvezza, di vulnerabilità. L'amore non è una decorazione, è una forza che difende dal buio, da tutto. Anche per questo è diventata spesso associata al periodo natalizio, pur non essendo nata come canzone di Natale. The Power of Love.

Ora abbiamo un titolo che è praticamente una fotografia: Young Love and Saturday Nights, giovane amore e sabati sera. Chris Young porta il country contemporaneo su un terreno molto radiofonico, ma il dettaglio interessante riguarda la musica. Usa un'interpolazione del riff di Rebel Rebel di David Bowie, accreditando anche Bowie fra gli autori. Il testo racconta quella stagione in cui tutto sembra più grande: macchine, strade, i weekend che sembrano infiniti e la sensazione che un amore appena nato possa bastare a riempire il mondo, almeno il proprio mondo. Non reinventa il country, lo collega al rock in maniera precisa. Chris Young, Young Love and Saturday Nights.

0: Best Cover.
1: Immagina, anzi Imagine. John Lennon la pubblicò nel 1971 costruendo una visione volutamente semplice e radicale. Immaginare un mondo senza confini, senza possesso, senza divisioni religiose o nazionali. Un'utopia. Nella versione di Zucchero con Randy Crawford, il brano diventa un incontro fra voce italiana, blues e timbro soul statunitense. La forza però resta sempre nel testo originale, che non descrive un mondo già possibile, ma chiede di provarci, almeno mentalmente. Prima l'immaginazione, poi forse il cambiamento, chissà. Ascoltiamoci Zucchero e Randy Crawford con Imagine.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: La nostra selezione per l'angolo vintage ci propone Light My Fire. Accendi il mio fuoco. Nel 1967 i Doors trasformarono questa frase in 6 minuti e mezzo di rock psichedelico. Organo insistente, improvvisazione e tensione sensuale. La prima idea del brano venne dal chitarrista Robbie Krieger, poi la band la sviluppò un po' tutti insieme. La versione radio fu tagliata per diventare più adatta e il testo diretto, ma il suono lo rende ambiguo. Desiderio, urgenza, rischio, tempo che sta finendo. La scintilla è dei Doors con Light My Fire.

will never know. Significa non lo saprai mai. È una frase che pesa perché dice che qualcuno prova qualcosa o ha provato qualcosa, ma l'altro o l'altra non lo saprà mai davvero. Imani, cantante francese dalla voce roca e profonda, portò questo pezzo al successo nel 2011 con un impianto scarno fra soul, folk e blues. Nella versione acustica, voce e chitarra fanno perdere al brano ogni filtro, resta solo la linea melodica, resta il non detto, resta quella distanza fra ciò che si sente e ciò che si riesce a comunicare. Imani con You Will Never Know.

Angie è un nome, ma nel pezzo dei Rolling Stones diventa il centro di un addio. Uscito nel 1973 e dentro l'album God's Head Soap, pianoforte, chitarra acustica e la voce di Mick Jagger, che è più tenera del solito. Per anni si è discusso su chi fosse davvero Angie, ma Keith Richards ha spiegato che il titolo nacque quando sua figlia Angela era appena nata. Il testo però, insomma, parla un po' più ad ampio spettro, parla di una relazione che non ha più abbastanza futuro, anche se comunque rimane l'affetto. I Rolling Stones con Angie.

0: l'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. La selezione ci propone He's a Friend. Lui è un amico. Eddie Kendricks, ex voce dei Temptations, negli anni 70 costruì una carriera solista importante fra soul, falsetto e ritmi che anticipavano già un po' la disco dance. Questo brano, He's a Friend, lavora su un'idea semplice ma efficace: riconoscere una presenza accanto, vicina, affidabile, qualcuno che rimane quando il resto cambia. Non è soul urlato o profondo, ma è un groove elegante, fatto di ripetizione, di calore e di fiducia. Vale la pena ascoltarlo anche per capire quanto il falsetto di Kendricks abbia influenzato molta musica black successiva. Eddie Kendricks con He's a Friend.

0: Viral Shot Chart. Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Angolo della colonna sonora.
2: Soundtrack.
1: Abbiamo un titolo che significa Sinfonia agrodolce, Bitter Sweet Symphony. Uscita nel 1997, la canzone dei Verve è costruita su un campionamento orchestrale legato a una versione dei Rolling Stones, e proprio quel campionamento generò per anni una famosa disputa sui diritti. Il testo invece guarda la vita quotidiana come un percorso obbligato: lavori, poi corri, cerchi di cambiare, ma senti che il sistema ti rimette sempre nello stesso punto. La grandezza del pezzo sta nel contrasto: archi solenni e una voce che invece racconta la frustrazione e il desiderio di libertà. The Verve, Bittersweet Symphony.

No, per te. Ah, il Fly for You. Gli Spandau Ballet la pubblicarono nel 1984 dentro Parade, album in cui il loro pop elegante cercava spazi più morbidi e sofisticati. Il titolo parla di slancio, ma non in modo spettacolare. È l'idea di superare distanza, che può essere anche orgoglio o anche altri ostacoli, per raggiungere qualcuno. Tony Hadley porta la melodia con quella voce ampia e teatrale, mentre l'arrangiamento rimane fra New Romantic e Soul Bianco anni 80. Non è una corsa, è un volo controllato ma intenso. Gli Spandau Ballet con I Fly For You.

Don't speak significa non parlare. Gwen Stefani la scrisse partendo dalla fine della relazione con Tony Kanal, bassista dei No Doubt, una rottura privata dentro una band che però doveva continuare a lavorare insieme. Proprio questo rende il brano così teso. Non c'è bisogno di spiegazioni perché a volte le parole arrivano quando la ferita è già chiara. Nel 1995 uscì nell'album Tragic Kingdom e diventò il loro successo mondiale più riconoscibile. Una ballata pop rock sulla consapevolezza dolorosa. Se diciamo tutto, forse farà ancora più male. No Doubt con Don't Speak.

0: Siamo alla conclusione di questa super selezione della Viral Shots Chart.
1: In the spotlight.
0: Thriller, brivido, ma anche racconto da paura. Rod Temperton scrisse il brano pensando a un'atmosfera così da storia e Quincy Jones lo produsse come una piccola macchina perfetta. Funk, pop, horror e teatro tutto insieme. Ma l'elemento decisivo fu la voce narrante di Vincent Price, attore simbolo del cinema del terrore che trasformò la canzone in un racconto notturno. Nel 1983 il video diretto da John Landis cambiò il modo di pensare i videoclip, non più solo promozione ma dei mini film. Se sentite dei passi nel buio, siamo arrivati. È lui, Michael Jackson, con Thriller.

0: Amici della Viral Shazz Chart, siamo arrivati al momento dei saluti. Questa selezione si è conclusa, ci ha proposto tante belle stelle luminose del nostro universo delle sette note e, come dico sempre, in attesa del prossimo appuntamento, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. Ciao!
1: Avete ascoltato Viral Shazz Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Tatikon, DJ.

80 alte radio in Italia, in Europa e anche oltreoceano. Tra le oltre 80 alte radio anche la vostra antenna del cuore. Questo è l'orario in cui

0: Europa post Miss Europa. Allora abbiamo davvero copiose le edizioni in catwalk, in catwalk edition, edizioni in catwalk edition, sono un po' come una ripetizione, però sarà anche l'emozione, mettiamolo così, di avere già in linea Giulia Troiani, che dovrebbe esserci già. Pronto?
1: Pronto, ciao Francesco.
0: Ciao Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi siamo contentissimi. Tu sei collegata dal Lazio, giusto?
1: Giusto, giustissimo.
0: E più precisamente da?
1: Frosinone.
0: Da Frosinone. Tra l'altro lì a Frosinone ti sei qualificata per la finale internazionale di Ravenna, di Miss Europa, dal momento che ti sei ben piazzata con Miss Stelle sotto la cascata per il raggruppamento Centro-Sud, una tappa importante, finale Centro-Sud per venire d'Europa. Quali sono state le sensazioni?
1: Sono stata molto contenta. Innanzitutto in entrambi i concorsi mi sono trovata veramente bene, sono stata bene con le altre ragazze, abbiamo fatto amicizia, poi bravo anche il presentatore, è stato comunque un ottimo è stato comunque un ottimo concorso, mi è piaciuto, soprattutto mi sono divertita tanto, e questo per me è molto importante, più di qualsiasi vittoria, insomma.
0: Ma insomma, questo gol sotto l'incrocio non me l'aspettavo, come bravo anche il presentatore, diciamo chi è, perché sennò non tutti lo sanno.

sotto la cascata, ed anche ovviamente Miss Europa. Allora, andiamo subito però con l'ascolto anche dei brani, se che è una classifica, e dobbiamo ascoltare adesso la posizione numero 23 e si parte subito.

0: graduatoria, ma siamo in compagnia di Giulia Troiani e vogliamo cogliere l'occasione per poter fare ancora due chiacchiere con lei. È davvero molto attiva nel campo, no? Perché ecco, diciamo che sì, tu sfili, sei una bellissima ed apprezzata modella, una miss, senza troppi giri di parole, però vai ben oltre, no? Perché studi doppiaggio, ti occupi già di presentare, hai affiancato il nostro amico che è davvero forte nelle imitazioni, ricordiamo il nome perché adesso mi sfugge.
1: Alessandro Pompa.
0: Alessandro Pompa, che davvero ha tutto quanto un campionario infinito di voci dentro di sé, davvero molto versatile. E tu, insomma, ti sei divertita a fargli da spalla in maniera eccelsa. Quindi, diciamo, ti va quasi stretto, no, lo sfilare. Ah, tra l'altro, la domanda classica è questa: meglio sfilare o meglio fare gli shooting?
1: Diciamo che non c'è una vera e propria risposta, perché ognuno, diciamo, che ha i suoi pro. Sfilare ti permette, diciamo, di far vedere il capo che indossi alle persone, quindi di mostrarti maggiormente, mentre per quanto riguarda lo shooting invece, almeno io personalmente la ritengo una cosa più intima, ovvero sul momento ovviamente non c'è il pubblico, poi successivamente a cosa fatta la tua immagine, insomma, verrà vista dalle persone, ma non in tempo reale come la sfilata.
0: Insomma, il live teatrale contro una costruzione più attenta, studiata, con qualche idea personale in più, anche se anche lì si va ad equip, esatto, no? E di collaborazione. Allora, ancora un disco e poi parleremo ancora delle tue passioni creative, che sono più che in campo, più che in super cottura. E allora passiamo ad Alok e Jennifer Lopez con questa loro Everything's

0: Is Fine, è sempre in edizione catwalk, in modalità che noi preferiamo quando è che ci sono degli ospiti, poi figuriamoci quando ci sono delle super ospitesse come Giulia Troiani. E allora continuiamo a conversare, perché benvenuti in Italia. Adesso stiamo ascoltando in sottofondo qualcosa di sudamericano. Benvenuti in Italia perché è terra di pittori, navigatori, concorsi di bellezza, perché ce ne sono 18.000. Ma attenzione, una delle nostre arti, che è, vabbè, la moda, il vino, la cucina, non ne parliamo. Però un'altra delle nostre arti, siamo i migliori nel doppiaggio, che è una difficilissima arte. Perché noi siamo abituati, no, a vedere i film come se fossero, ma in realtà all'estero non è che è così curata, no, la colonna sonora del parlato quando è che c'è bisogno di traduzione. E tu naturalmente hai percorso questa strada davvero affascinantissima, e ti invidio tanto, perché insomma ti stai, no, dedicando a questa arte. Parlacene un po'.
1: Allora, sì, diciamo che erano diversi anni che volevo intraprendere appunto la strada del doppiaggio, e ho deciso di farlo da quest'anno proprio perché, iniziando l'università, diciamo che sono maggiormente capace di riuscire a gestire il tempo e quindi di recarmi anche a Roma. Infatti frequento la AF Dubbing, dove ho parecchi insegnanti, devo dire, veramente bravi, alti livelli, e le lezioni sono molto interessanti. Certo, dopo un po' è stancante stare tutte quelle ore in piedi al leggio, però è davvero soddisfacente, e mi sono avvicinata a questo mondo perché sin dalla seconda, terza media, mi sembra, vedevo film d'animazione e pensavo: caspita, queste voci sono spettacolari, ma poi com'è possibile che un personaggio animato che non è neanche reale riesca a parlare? E quindi da lì mi sono voluta avvicinare a questo mondo, e adesso ne sono completamente ossessionata.
0: Ah, quindi ma hai in mente, tra i cartoon o tra le grandi attrici, quello che è il sogno di chi vorresti essere la voce? Ti sei mai fatta questa domanda?
1: Sì, ad esempio mi piacerebbe doppiare degli anime, e un anime con il quale ho fatto pratica, perché diciamo che riesco abbastanza bene a fare la vocina, è l'anime di Spy Family, dove c'è questa bambina, Anya, che ha verso i 5 o 6 anni, che mi piacerebbe doppiare, ecco, adattare la sua voce.
0: Che parla come?
1: Ti faccio un esempio. Ad esempio, usa questa vocina per parlare.
0: Sei dolcissima, sei troppo forte, guarda. Davvero divertente, perché insomma è un continuo laboratorio, una ricerca.
1: Sì.
0: Allora, ancora un disco e poi di nuovo insieme, va bene?
1: Va bene.
0: Perfetto, arriva Steve Hughes.

Allen a fare da colonna sonora, già che prima abbiamo parlato di doppiaggio, a quelle che sono le ospiti che riusciamo ad invitare ad interloquire con noi. Giulia Troiani, protagonista della prima parte di questo aggiornamento di 7 va DJ K7. Ma dalla regia mi hanno detto: guarda, Chico, che

0: partito dalla rifinitura, no? Da quando c'è il doppiaggio, ma tu invece in prima persona, anche, non dico sei un'attrice, ma stai già iniziando ad avere queste prime esperienze, no? Ma sono forse più teatrali che su pellicola?
1: Allora, sì, vorrei avvicinarmi anche al mondo del cinema, ma intanto diciamo che ho avuto le mie esperienze a teatro. Infatti abbiamo presentato anche insieme alla mia compagnia di teatro appunto questo spettacolo che si chiama Piccola Città 1938 e niente, insieme come una vera squadra siamo riusciti a salire sul palco e a spalleggiarci e inoltre proprio stasera andrò diciamo all'inaugurazione a Ceccano della nostra compagnia perché ci siamo spostati da Frosinone a Ceccano appunto e stiamo diventando sempre più grandi, stiamo facendo sempre più cose, ad esempio oltre il cinema e il teatro adesso faremo anche danza, canto per avvicinarci al musical ed è davvero molto bello.
0: Eh beh, insomma diciamo che siamo lontani parenti perché secondo me tu sei un'altra che non dorme mai come il sottoscritto, diciamo, ma ne fai di cose, mamma mia. Infatti l'altra volta sono in treno, sono di qua, sono di là, cioè prendi, lasci, corri e scappi, diciamo.
1: Sì,
0: guarda, grazie per aver accettato il nostro invito, ma non credere di farla franca perché torneremo a disturbarti, ad essere elementi di disturbo, perché vogliamo ancora contattarti per sapere tutto ciò che combini, va bene?
1: Va bene, va benissimo.
0: Il bacio per i nostri ascoltatori.
1: Vi mando un bacio.
0: Ciao Giulia, ciao, grazie ancora. Ciao, alla prossima.
2: Ciao, grazie a te.
0: Formidabile e fantastica. Grazie ancora, grazie. Giulia Troiani. Davvero fantastica con le sue vocine aggiunte e chissà quante altre riusciremo.

11, siamo in ottava con LB1. I need a sign, show me love. DJ K7, tutti i giorni on air.

Cenno velocissimo per Milk and Sugar con James Hour, Go So High, ma ci lasciamo in compagnia delle note argento, Ali Danger con Pongi Pongi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Non rifatelo a casa. Beh, è un album intitolato proprio

Kissing Dynamite. E allora non baciate la dinamite, perché potrebbe essere un gesto leggermente esplosivo. È così che andiamo ad aprire la sintesi della Ram 7-5, che contiene il più alto nuovo ingresso della settimana, direttamente in zona

In Dynamite fanno sul serio, si sono fatti attendere, ma ecco qua l'asso che calano subito. Il singolo è I Will Be, giusto per far vedere a che cosa puntano e in che tipo di forma sono. Rebecca Black arriva con questa Exhibitionism.

in salita fino in posizione numero 20. Al 17 torniamo in Italia per una situazione incombinata tra Blue Ombre, Danny Music e Safil, perché questa è Good Wife Did You.

Grazie, ciao a tutti!

0: mezzanotte.
1: È Radio RTZ e la senti.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
3: la musica mixata a Radio RTZ.
4: State ascoltando Music Fantasy.
5: Ciao, sono Walter Filardi, vi presento una novità, Master Oslave by Sile Ed. Buon ascolto.

0: Master or Slade by Siled, assoluta novità, e noi continuiamo con la Music Fantasy.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Music Fantasy, la musica mixata da club. In questo momento, al mixer, al BS DJ.

Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento. Music Fantasy è giunto al termine.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ritorna Dance 80, il mondo della dance anni 80 nei prossimi minuti, con tutte le canzoni che hanno fatto la storia di quel magico mondo appunto di 30 anni fa, ma anche le cose che molti di noi hanno dimenticato. L'archivio del nostro Fabrizio Inti è infinito, sterminato, pensate che abbiamo messo in questi anni soltanto neanche un terzo delle cose che ha in archivio, per cui chissà per quanti anni andremo avanti. Partiamo subito però con un grande successo, come facciamo sempre, si parte con Hypnotic Tango My Mind.

Partenza con la Italo Disco, oggi a Dance 80 in arrivo le Hot Cold, il progetto tutto italiano con le voci di Antonella Pepe e Ivana Spagna. Dal 1986 su etichetta Il Disco 8, questa è I Can Hear Your Voice.

Christian Conde da Barcellona con il suo ritornello che ti entra in testa e non esce più. Era Dolce Vita e chiudiamo questo inizio con la Italo Disco con il progetto Momenta 1984, il singolo Head Station. La voce è quella di una ragazza che è stata anche corista di Zucchero nell'album Rispetto, si chiama Gwen Anti.

che si ballava davvero tanto negli anni 80, detto così può suonare un po' male. Certo, bisogna contestualizzare il periodo. Era il 1984, la formazione di Cock Robin con The Promise You Made. Un altro disco che si ballava davvero molto, ma nel 1986, è Fascinated del trio delle Company B, formato dal produttore cubano Ace Angel Lenzman.

quello del 1987 per questa magica formazione di artisti britannici, formatasi per la raccolta di fondi per i parenti delle vittime di un disastro che causò la morte di quasi 200 persone nel mar di Zeebrugge in Belgio. La canzone Let It Be dei Beatles, e al progetto partecipò anche Paul McCartney, che è appunto l'autore della famosa canzone originale del 69. Questa era la Ferry Aid. In arrivo adesso Rhythm Is Gonna Get You, scritto da Kiki Garcia e da colei che canta anche questa canzone, ovvero Gloria Estefan, 1987, disco che entrò subito nella top 5 di Billboard, mentre per la classifica inglese, insomma, ci volle un pochino di più, quasi un anno.

Fino al fischietto finale abbiamo ritrovato la formazione J. Gale's Band dall'82 con Centerfold, questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti e la possibilità per tutti voi anche di ascoltare la nostra web radio dal nostro sito ufficiale www.dance80.com, ve lo ricordiamo ancora, venite appunto sul nostro sito e da lì potete arrivare velocemente alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Adesso arriva Lady Piccina, 1986 da New York con

una delle artiste preferite qui da noi a Dance 80, Joy Sims, statunitense, ritrovata col suo primo singolo di successo. Si chiama You Are My and All, disco del 1986. Adesso arriva la formazione norvegese dei Fralippo Lippi con una canzone bellissima, Shouldn't Have to Be Like That, 1988.

Un disco datato 1978, l'avete riconosciuto in molti, estratto dalla colonna sonora di Grease, proprio il disco di apertura del film è quello di Frankie Valli, appunto, e si chiama proprio come il famoso film. Questo è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Vinti, proseguiamo con Gwen Guthrie, 1988, con Can't Love You Tonight.

Dal loro decimo album abbiamo ritrovato I Can Go For That di Daryl Hall and John Oates, disco dell'81, uno dei dischi più campionati qualche anno fa. I Simply Red, Mick Hucknall l'ha utilizzato per la sua Sunrise. Qualche mese fa invece il gruppo britannico degli XX per la loro On Hold. Adesso invece la formazione di Firefly, italianissimi. Dietro al progetto ci sono Maurizio Sangineto e Mauro Cavalieri. 1981 anche per loro, riascoltiamo il singolo che dà nome anche all'album, si chiama

1985 il disco di Helen e il singolo Zanzibar, produzione tutta italiana. Adesso 80 si continua con la Italo Disco, il progetto è quello di Joe Lettieri, ovvero Giuseppe detto Pino Lettieri. 1987, questa è You'll Be Mine.